proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio, compagnie, boutique.

0: capito.
1: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
2: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
3: Devi dire Belli Conte 4.0.
2: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
3: Bravo.
2: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company
3: con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.

0: Ma di cosa parliamo? Grandi eventi, concerti, rumors e ciò che succede sui social in settimana. Baci.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio.

0: su Radio Company. Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: fare? Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: Bilancia, state con pazienza e attenzione procedendo con la vostra scalata al successo, quindi attenti, soprattutto a Marte contrario che potrebbe mettervi bastoni tra le ruote, però state andando bene. Sfigometro meno 11, rotometro 17%. Scorpione, quando le cose non vanno, ragazzi, è inutile insistere. Potete provarci mille volte, ma quando non gira, ragazzi, non gira. Tanto vale mettersi insomma l'animo in pace e pensarci magari, che ne so, domani. Sfigometro meno 13, rotometro 40%.
1: Dai Carlotta, che è tardi!
0: Cosa è successo? Sagittario, l'opposizione del sole abbassa il vostro tono energetico. Voi state bene, siete affaticati, a tratti anche di cattivo umore. L'unica cosa da fare forse è portare pazienza. Va così, sfigometro meno 10, rotometro 15%. Capricorno, montagna russa energetica. Un giorno vi sentite re del mondo, il giorno dopo vi sentite sotto un treno e ci vuole un po' di equilibrio. Cercate il modo di trovarlo. Sfigometro meno 15 e rotometro 48%.
2: Hai ragione.
0: Acquario, Mercurio vi distrae, vi fa trascurare impegni importanti, quindi non perdete il vostro focus, non fatevi confondere, portate a termine il vostro lavoro cercando di limitare i danni. Sfigometro meno 9 e rotometro 14%. E poi Pesci, Mercurio. Grazie. E poi Pesci, Mercurio vi sostiene, vi regala brillanti soluzioni a problemi molto fastidiosi. Sul lavoro non state sbagliando un colpo, bravi. Sfigometro meno 19, rotometro 96%.
3: Sì! Ci siamo?
0: Ma cosa è successo in questo sfigometro? Un caos?
4: Che problema tecnico, scusami.
5: Ma che cosa è successo?
0: Perché tu non hai sentito, c'è stato un momento in cui ho pensato: perfetto, sto parlando al nulla, mi hanno persa. Perfetto. No. Dai, 1, 2, 3.
3: Vergine!
1: Bilancia!
0: No.
3: Ariete!
1: Sagittario!
0: No.
3: Capricorno!
1: Acquario!
0: No.
1: Leone!
3: Scorpione!
0: No. Toro.
3: Cancro!
0: Chi è? Cosa hai detto, Ale, scusa?
1: Toro!
0: Toro, sì! Ah. Ottimo lavoro! Wow, al 15° tentativo ci sta, dai!
5: Io sono basito, ragazzi.
0: Io
5: sono basito e amareggiato da questa situation, va bene?
0: Sisma.
5: 6-7.
0: Ma come 6-7?
5: Carlotta, te lo consiglio quando lo sai

0: cosa dire al tuo compagno.
1: Oh, 6-7. Ma no, il pro... Lo cioè, direi a mio padre, perché no, secondo
0: no,
1: me...
0: No, perché secondo me è un po' lo spallucce del tuo fidanzato, no?
1: Ma 6-7.
0: Sì,
1: no, ci proverò, 6-7. Ci proverò.
0: Perché uno ti risponde, ma come 6-7?
1: Che vuol dire poi?
0: Ragazzi, allora, voi all'ascolto, provateci col vostro capo. Voi arrivate al lavoro in ritardo, il vostro capo... Come mai... 6-7.
1: No, secondo me e lui ancora meglio.
0: E rimarrà basito tipo, ma come 6-7?
1: No, Sisma, ancora meglio, ditelo ai vostri figli adolescenti o preadolescenti, che lo, siccome loro lo usano, questa roba del 6-7. Ma se tu
0: lo usi con loro?
1: Con lo usi con loro, sicuramente con tutto un altro significato.
0: Sì, ma sei cringe.
1: Cosa può succedere?
0: Sei cringe. Ma mamma, papà, non vi permettete.
1: Tu sei cringe se cerchi di emulare una cosa che non ti appartiene. Però se tu le dai un altro significato, le fai una roba tutta nuova, sei cringe lo stesso?
0: Non lo so, è che loro
2: raga, vabbè, mi squazza volume.
1: Mamma mia.
0: Allora stai tranquillo, Alessandro, 6-7.
2: Le note di questo
1: 6-7.
0: Sulle note di questo tengo 6-7.
3: Ora alza il volume.

0: L'originale era Sunbeam Outside World. Invece lui è Darren Styles e questa si chiama Switch. L'avete shazammata? L'hai shazammata, Alessandro?
1: È il fratello di Harry Styles?
0: No, non è lui. Era impegnato a mettere effetti. Comunque era il disco del volume di oggi.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
2: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
1: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
2: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
1: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
2: e su bissolocasa.com.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.

0: Questo è Rolling Stones alle 8 e 3 minuti.
1: Radio Company Time. Spot.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: amici, fino alle 9 c'è la family. Siamo solo all'inizio. Il meglio deve ancora venire. Come cantava...
1: Ma quale meglio, Sisma?
0: Ma come quale meglio?
1: Perché ma sei... quale meglio,
0: Sisma? Ma sempre
1: Sisma?
0: La solita pessimista. Guarda,
2: Six Seven!
0: Esatto, volevo dirtelo io. Six Seven!

0: ragazzi, a proposito di 6-7, buongiorno a tutti, questa è la Family. Ci arriva un messaggio molto tenero, secondo me, perché il numero di Davide in realtà credo che sia il genitore, appunto, di Tessa, che scrive: il 6-7 è un meme di noi giovani ed è usato in modo che quando sei in compagnia e non sai cosa dire dici 6-7, e fin qui va bene. Ciao, mi chiamo Tessa. La cosa che mi fa sorridere è che poi dice: ed è meglio non rischiare di dirlo ai nostri genitori o ai capi, se no ci licenziano.
1: Immaginati tuo padre che ti licenzia. Però
0: De Biasi, secondo me, è una di quelle persone che è stato licenziato dal padre.
1: Sì. Io volevo
2: piangendo.
1: Sì, esatto. Io volevo ringraziare i giovanissimi, sì, che siano bimbi, che siano ragazzini, che siano ragazzi, che ci ascoltano. Volevo ringraziarli perché quando succedono queste cose, quando noi ci addentriamo nel loro campo, quindi a dire cose tipo 6-7, loro ci trattano ci trattano come gli zii simpatici, no? E quindi ci spiegano il significato di cose tipo 6-7, in modo che noi possiamo poi usarlo in modo appropriato.
0: Sì, sì, sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Non è che ci trattano tipo, magari ci sarà qualcuno, però non ci trattano come degli zii vecchi sfigati,
0: no,
1: un po' cringe,
0: ci spiegano,
1: ci spiegano le cose. Quindi grazie giovanissimi ascoltatori.
0: Allora, devo dire che c'è una differenza. Devo dire che la Gen Z, rispetto alla nostra generazione, noi tendevamo meno a spiegare ai genitori le cose, no, in codice tra di noi, no, e quindi tipo statene fuori, che non cosa ti riguarda. Invece la generazione Z è più propensa a spiegarti, cioè ti dice: guarda, è stata qua fin qua, funziona
1: non
0: così.
1: Lo so, allora sarebbe da indagare. Certo è che noi ancora oggi, quando mostriamo un meme a un nostro genitore e il nostro genitore dice:
0: chi è,
1: ma
0: quello?
1: Questo chi è? Oh, mamma, non te lo posso, comunque, cioè, ragazzi, è un meme, come te lo dico.
0: Mi sto rendendo conto di essere vecchio, perché ieri stavo giocando con la Play a un certo punto, uh-huh, e mamma mia, ragazzi, avrei voluto lanciare il joystick, perché quando io sento in cuffia, si gioca con gente a caso, ok, che può essere anche del tuo gruppo, ma io quando sento Sisma, perché è uno che non ti conosce perché vede il nome Sisma. Sì, ma bisogna fare il loadout. Sì, vabbè, fill loadout, ci arrivo, che non c'è.
1: Non so cosa siamo, ok.
0: Ok. Poi quando a un certo punto fa: il brother ha sbagliato. Mamma mia, il brother ha sbagliato. Io veramente, quando lo sento poi dire: niente, il brother ha sbagliato. Non lo so. Cioè, è il modo di dirlo. A parte che sembra,
1: comunque, questo c'era anche quando eravamo giovani noi.
0: Sì, ma
1: io mi ricordo,
0: sembrano sempre scazzati.
1: Io mi ricordo quando andavo alle medie. Ah, che ridere. Quando andavo alle medie, che c'era questa moda tra i ragazzi, quelli più super, un po', come dire, un po' crazy, di andare a mettere il tag sul muro.
0: Cosa?
1: Col è presente?
0: Con la
1: bomboletta,
0: spray.
1: Quella della Verni. Sì, mettevano il tag. Allora, un conto è fai un murales perché sei bravo, sei un artista, allora ti dico chapeau. Ma sei come se tu andassi su un muro a scrivere Sisma, così in stampatello. Ma che io era una cosa che veramente mi imbarazzava tantissimo.
0: Ma non solo Sisma, Sisma the best.
1: Sì, sì, un po' quella roba lì, no? Sisma the best. Cosa hai messo, Ale?
0: Ci sta tarpando le ali.
1: Dai, Ale the best, il tag De Biasi. Ma dai,
0: abbiamo parlato troppo, amici. Adesso c'è What a Feeling, Alex Caudino.

0: Kelly Rowland, anche Alex Caudino. Amici, buongiorno. Stavamo parlando di 6-7. A proposito di numeri, invece di 67, adesso 200. Perché sono 200 gli euro che vi regaliamo con i voucher Volotea. Il tuo prossimo viaggio inizia ora con Volotea. Sei già là. Volotea maggio ha festeggiato 85 milioni di passeggeri e il regalo lo ricevi tu. Gioca e potresti vincere un voucher del valore di appunto 200 euro per un volo per due persone verso una qualsiasi destinazione Volotea. Sapevate che Volotea non è una semplice compagnia low cost? Negli ultimi 5 anni è stata eletta per ben 4 volte migliore compagnia low cost d'Europa ai World Airline Awards e 2 volte agli Skytrax, i veri Oscar del cielo. Un successo incredibile per una compagnia che cresce offrendo rotte intelligenti e un'esperienza di volo che mette voi al centro di tutto.
1: Adesso, ragazzi, insomma, come sempre facciamo, vi facciamo una domanda. Il più veloce tra di voi che risponderà correttamente vincerà un volo andata e ritorno per due persone dal valore di 200 euro grazie a Volotea. Regole per il gioco: come sempre le regole sono sempre le stesse, attenzione, ascoltatele con grande attenzione, perché mi raccomando, la risposta corretta andrà inviata solo ed esclusivamente quando sentirete questo suono. Non inviate la risposta prima, quindi adesso io vi faccio una domanda. Non inviate adesso la risposta alla domanda, perché questo suono lo metterà Alessandro dopo la pubblicità, quando ci sarà una canzone. Nel mezzo di quella canzone, totalmente a caso, voi ad un certo punto sentirete questo suono. Non appena lo sentite, sarà lì che dovete inviare la risposta. Purtroppo, questo noi lo diciamo sempre, e pur dicendolo sempre, comunque, nonostante tutto, continuano ad arrivare le risposte nel momento sbagliato. Se mandate la risposta prima del suono, mi dispiace, ma ci toccherà squalificarvi.
0: Esatto. Purtroppo sì.
1: Detto questo, allora amici, pronti col telefono alla mano dopo la pubblicità, durante la canzone, quando sentirete quel suono, dovrete rispondere a questa domanda. Quale destinazione Volotea, raggiungibile sia da Verona sia da Venezia, è un'isola siciliana famosa per lo specchio di Venere, per i dammusi e per la produzione di capperi? Ripeto, quale destinazione Volotea, raggiungibile sia da Verona sia da Venezia, è un'isola siciliana famosa per lo specchio di Venere, per i dammusi e per la produzione di capperi?
0: Inizia a vivere la tua destinazione ancora prima di partire con Volotea. Sei già là.
2: Volotea.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: DJ, questa è Flamenco Paranoia e adesso noi stiamo cercando di capire se ci sarà qualcuno.
1: Sì, vediamo. Pronto? Pronto?
0: Pronto?
2: Sì, ciao.
1: Ciao, allora ti sentiamo un po' male, quindi adesso.
2: Sì,
1: adesso...
2: Mi fermo un secondo.
1: Sì, fermati un attimo. Allora, noi proviamo a richiamarti perché ti sentiamo un po' male. Nel frattempo, stiamo per regalare 200 euro di voucher con Volotea. L'ultimo giorno sarà domani, quindi adesso vediamo se la vincitrice, vincitore, mi sembra di aver capito, vincitrice, risponderà in maniera corretta alla domanda,
0: sì,
1: che vi abbiamo fatto.
0: In realtà avrebbe già risposto, però
1: sì,
0: noi facciamo sempre il doppio check.
1: Certo, la riprova, okay, del 9. Pronto?
2: Sì, ciao.
1: Eccoci, ciao. Allora,
0: ciao.
1: Come ti chiami?
2: Elisa.
1: Elisa, sei
0: Elisa,
1: tu?
0: Di dove sei?
2: Di Fosso, provincia di Venezia.
0: Provincia di Venezia.
1: Perfetto.
0: Benissimo.
1: Elisa, probabilmente sei tu la vincitrice di questi 200 euro di voucher, ma la riprova sta nella risposta che darai alla domanda adesso che ti rifà Carlotta.
0: Rifaccio, certo. Sei pronta?
2: Sì.
0: Ok. Quale destinazione Volotea, raggiungibile sia da Verona sia da Venezia, è un'isola siciliana famosa per lo specchio di Venere, per i dammusi e per la produzione di capperi?
2: Pantelleria.
1: Sì!
0: Oh, yeah!
1: E allora,
0: brava,
1: Elisa,
0: bravissima,
1: ti porti a casa 200 euro di voucher, ovviamente andata e ritorno per due persone. Chi ci porterai?
2: O il mio ragazzo o una mia amica, vediamo.
0: Vediamo chi si comporta meglio.
1: come vanno le cose. Elisa, stai andando a lavorare?
2: Sì, sono andando a lavorare.
1: Okay. Beh, sei contenta di aver portato a casa questo premio?
2: Certamente.
1: Molto
2: bene.
1: Bene.
2: Tanto,
1: bene. Bene, Elisa, grazie, un abbraccio.
2: Ciao, una giornata.
0: Ciao Elisa, ciao. Buon lavoro.
3: Volotea, colleghiamo le città Volotea.

0: See you Albi e Jazzy Ranks qui su Radio Company. Amici, buongiorno, a fianco a noi c'è pronto Vittorio Ferro.
1: Ciao ragazze, buongiorno.
2: Ciao,
1: ragazzi.
2: Buongiorno Vitto.
0: Accompagnato da
1: Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Buongiorno.
2: Ciao
1: Daniele,
2: Daniele, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, vi sento molto male, spero che voi
1: sì.
3: mi sentiate.
1: Forte e chiaro.
0: Ti sentiamo, puoi andare sì. pure allora, a ruota
3: caso,
0: libera.
3: La previsione per le sì. prossime ore vedrà un aumento delle nuvole per l'arrivo di un fronte atlantico che poi tarda sera comincerà a portare le prime piogge al nord-ovest, però poi al nord-est arriverà soltanto nella notte, quindi giornata di oggi è ancora in prevalenza asciutta, seppur con il passaggio di nuvole, nuvole alte stratificate, poi delle piogge del rovescio anche a carattere temporalesco transiteranno soprattutto nella tarda notte e nella prima parte di venerdì, quindi domani avremo una giornata invece un po' più instabile con il passaggio di qualche pioggia, qualche rovescio, un po' più significativo in montagna, però anche sulle zone pianeggianti potrà transitare qualche acquazzone, seguito da un miglioramento nel corso del pomeriggio di venerdì. Poi nel weekend sarà abbastanza buono, sabato comunque ancora un po' variabile, ancora degli annuvolamenti, qualche piovasco specie verso i settori montuosi a ridosso delle zone prealpine, mentre in pianura più asciutto, poi domenica dovrebbe essere una giornata in prevalenza soleggiata, con clima tutto sommato molto, molto piacevole, perché le temperature saranno sempre intorno ai 26-27 gradi nei valori diurni, quindi insomma si sta bene, valori tipici del periodo. Probabilmente da domenica e poi settimana prossima tornerà un po' di caldo, ma ecco, al sì. momento i valori rimangono molto piacevoli.
0: Perfetto, sì. grazie mille
1: un
0: Daniele.
1: Un preciso proprio, grazie.
0: Grazie,
2: grazie Daniele.
0: Daniele. Ciao.
1: Ciao.
2: Buon lavoro.
1: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Spot.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi? Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: Company.

0: su Radio Company nella Family. Amici, buongiorno, 8.41, ultimi 20 minuti da passare insieme. Abbiamo scavallato Volotea, abbiamo scavallato il meteo, quindi torniamo a parlare di cosa vi dà fastidio quando a guidare non siete voi, ma è il vostro partner, un vostro parente, una persona, un vostro amico, anche perché no. Sentiamo chi c'è.
1: L'unico esempio che posso fare di molto lampante è che quando si facevano i lunghi viaggi, adesso i figli sono grandi quindi vanno per conto loro, quando si facevano i lunghi viaggi, quando guidavo io dormivano tutti, quando guidava mia moglie erano tutti svegli, basta. Poi per passare al secondo argomento, che non è un argomento ma tutti dicono quello che dà fastidio agli altri, io sono un autista del trasporto pubblico locale e quindi ti posso dire di ogni che succede per strada e quindi è meglio lasciar perdere.
0: Allora, pensa, poteva fermarsi, la calma
2: poteva fermarsi tranquillamente al ti posso dire, perché poi tutto il resto viene da sé.
0: Sì, esatto. Pensa alla la calma, il veramente il, come si, self control che hanno gli autisti degli autobus, i camion, sì, insomma in generale il trasporto pubblico, moltissimo, quelli che stanno tanto io su strada. Poi
3: io odio quelle persone che la mattina si alzano e riscaldano la macchina andando via ai 20-30 all'ora.
2: Mamma,
3: perché devono riscaldare la macchina? Ma scusatemi tanto, a fermarvi a destra oppure andare via pianino e stare sulla destra senza mettersi al centro e lasciare la possibilità che gli altri proseguano la loro corsa. Buona giornata.
0: Ale, per cortesia, puoi rispondere a questa signora? Visto che è una cosa che tu fai e che noi ovviamente ti rimproveriamo.
2: Come lo giustifichi?
0: Sì.
4: Voi potete superarmi senza problemi.
2: Non è vero, a volte non si può superare perché le strade non ti permettono di superare.
0: Se c'è la nebbia,
2: linea continua, doppia linea continua, visibilità scarsa, c'è nebbia, non puoi delle volte superare. E
0: Ale,
2: quindi come fai?
0: Vai Ale, puoi farcela, puoi vincere questa battaglia.
2: Giustificati.
4: Suona il clacson.
2: Ma non devi far, devi dire perché tu lo fai e perché intralci il traffico.
0: Cioè guarda che lo stiamo mettendo in difficoltà.
2: Ale non sa rispondere.
0: Se vuoi rispondere con non c'è campo, puoi rispondere con non c'è campo.
2: Poi, ragazzi, io c'è un'altra categoria, scusate, di a proposito di chi, perché giustamente questa signora diceva fermati sul ciglio della strada. Lo sapete che non è legale tenere l'auto accesa sul ciglio della strada? Cioè, essere in macchina fermi con l'auto accesa potrebbero multarti.
0: Non lo sapevo, ma ecco, anche se hai le quattro frecce, tipo, beh, sì, per
2: allora,
0: una questione di emissioni.
2: Anche caso eccezionale, sì, però anche per una questione di emissioni. Giustamente adesso stanno facendo anche le macchine con lo start e stop, proprio perché quando sei fermo al semaforo la macchina si spegne per inquinare meno.
0: Ma che incubo. Ogni tanto penso a quelli che imparano a guidare oggi con lo start and stop. Ragazzi, scusatemi, ma lo start and stop, per chi è neopatentato o principiante, è un incubo, perché ti mette nelle condizioni di dover sempre fare quel gioco frizione freno acceleratore, capito? Quindi immaginati che sei lì anche un po' in salita, start and stop, si spegne la macchina e tu hai preso la patente da 3 giorni e pensi, sai che c'è? Io la lascio qui e proseguo a piedi.
2: Qualcuno dice la macchina va scaldata in movimento, non da ferma, patente al CEPU. Mario, volevo dirti solo una cosa.
0: Oh,
2: sì, ok, va scaldata
0: mia
2: in movimento, ma non devi essere un intralcio per gli altri. Fattelo a casa tua il riscaldamento, nel tuo
0: Mario!
2: Cortile giri intorno.
0: Enrico, meno.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Bertolacci qui su Radio Company. Allora, Viviana, io andrò questo weekend a Roma. Benvenuto.
1: Ripasso.
0: Sì, e infatti devo. Allora. Mi sto documentando, no?
1: Quindi, allora, se io ti dico 23,
0: buccia del culo.
1: Bravo! E poi
2: vabbè, questa era facile.
0: E poi quando starò davanti a Cremonini con la mia birra in mano, dirò sicuramente Stona Crema.
1: Stona Cremonini, io
0: Stona
1: devi...
0: Cremonini.
2: È per vabbè, forza, questa
1: amici,
2: io devo dire.
1: Vi lasciamo alla nostra Vivi, noi torniamo domani puntuali.

0: ciao.
1: Le 9 in punto, ciao amici.
2: Ciao zio.
3: Radio Company Time.
4: Company Breaking News.
5: Flessibilità concessa dalla Commissione Europea all'Italia in tema di spese per il caro energia, a patto che non vengano impiegate per bonus e tagli alle accise. Per il governo dunque un margine di spesa da 14 miliardi in 3 anni, fuori dai vincoli del patto di stabilità, ma con obbligo di spesa per fonti rinnovabili. Il governo, con la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti, plaude alla decisione di Bruxelles. Critiche le opposizioni, sconfessata l'inattività del governo per gli investimenti green. Il Medio Oriente, ancora bombe israeliane su Gaza che causano 9 morti, tra cui 4 bambini. E poi bombe sul Libano, 48 morti in 24 ore, ma ai colloqui di Washington, Israele e Libano si accordano per un cessate il fuoco, purché il governo di Beirut impedisca a Hezbollah l'accesso alla zona cuscinetto. Sull'altro fronte, l'Iran rivendica di aver colpito una nave USA, ma l'esercito americano smentisce. Trump continua a dirsi ottimista su un accordo imminente con Teheran e si augura di incontrare la guida suprema, Khamenei. È tutto da Nicola De Muro.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot. Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui?
9: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
10: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto, tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
11: Puoi provare Mclon Lennox.
12: Conosci Mclon Lennox?
11: Mclon Lennox.
12: Ce l'hai, Mclon Lennox?
13: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mclon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mclon Lennox, dalla parte di noi donne. Mclon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Siamo pronti anche oggi, carichi a pallettoni per le prossime due ore fino alle 11. Sono Viviana, ciao a tutti matti del matinè in giro per l'Italia che ci ascoltate da nord a sud, da est a ovest. Come va? Come state? Martino, che c'hai che non va? Sei appena arrivato, hai appena cominciato. Dalle 7 tu sei qua. Vabbè, guarda, io mi sveglio alle 6 in questi giorni, quindi non ti lamentare, per favore. Oggi dovrebbe essere bello, speriamo. Speriamo, perché ieri non è che ci è piaciuta proprio tanto la giornata piovosa. Vabbè, 4 giugno 2026, dai che è giovedì, che per noi matti del matinè cos'è? Ma cos'è se non la vigilia del weekend? Allora, io vorrei sapere se qualcuno di voi ha fatto no il ponte lungo, ma la settimana lunga. È quello che ci stiamo chiedendo qui fuori onda da qualche giorno. Avete il coraggio di dirlo? Fatelo adesso! O tacciate per sempre. Svelatevi, rivelatevi, matti del mattinè, che siete in vacanza da venerdì scorso e lo sarete fino a domenica. Se vi va, ce lo dite, magari ci fate anche rosicare e ci dite dove siete, se al mare, in montagna, in città, a casa, oziare. Messaggi vocali 3332688688. Io vi dico che giocheremo anche oggi, quindi abbiamo un super regalo per voi. Adesso però cominciamo la musica Somber Potential su Radio Com.

0: ci dice la verità, perché lo so che in tanti vi state nascondendo, siete in vacanza da venerdì scorso, ma non lo dite, non ce lo volete rivelare, e invece Matteo si svela. Io l'ho fatto, sono a casa da venerdì scorso fino a questa domenica, e vai, dai, beato te, ti invidiamo un po', però sei stato sincero, questa cosa ci piace. La parte più bella è che dovrò anche chiedere un congedo parentale pure. Vabbè, oh, allora, cioè, se non vuoi, cioè, rimani a casa, se non vuoi tornare al lavoro, dillo subito. Va bene, dai, si sta godendo il suo momento di relax. Questo sarà il weekend anche del matrimonio lampo di Dua Lipa, che è già arrivata a Palermo con il suo Callum Turner. Sono già sposati, loro si sono sposati a Londra in gran segreto con 8 invitati, e adesso invece vanno, anzi sono già a Palermo per un festone pazzesco che ribalterà tutta la città, oltre 300 invitati, tra cui un sacco di star, da Liam Gallagher, ma poi chi altro, sono tanti veramente gli invitati, probabilmente anche Madonna, Charlie XCX, che è una sua amica, e forse Sabrina Carpenter. Insomma, si vociferano tanti nomi importanti che voleranno verso la città siciliana. Allora, io vorrei sapere da voi, matti del matinè, qual è la vostra canzone, quella che avete ballato con il vostro futuro marito, poi diventato appunto marito o moglie, al vostro matrimonio? La canzone vostra, insomma, quella, la vostra colonna sonora, quella che proprio quando la sentite vi guardate negli occhi e dite: eccola la nostra canzone, vi riporta a quel momento magico. Ce l'avete? Se sì, ditecelo, magari me ne mettiamo anche un pezzettino con l'aiuto della mitica regia che io ho a disposizione, ovvero Martino, al 333-2688-688. Mandateci un messaggio oppure un vocale.
1: Mandate a lavorare, ecco, che siete poveri.
0: Poverissimi.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Energia 90. Energia 90.

Milky, David Guetta, Just The Way You Are su Radio Company. Giovedì mattina, che per noi è la vigilia del weekend, weekend de fuego a Palermo, perché sono arrivati Dua Lipa e Callum Turner pronti alla grande festa per il loro matrimonio, che si è già svolto a Londra con soli 8 invitati, adesso saranno la bellezza di 300. Diciamo che loro non avranno problemi per quanto riguarda la musica, visto che tra gli invitati spiccano i nomi di Elton John, Olivia Dean, Mark Ronson, Rosé, Charlie XCX, Madonna, Adele, Katy Perry, Rosalia, poi anche Harry Styles, Kylie Minogue. Quindi, cioè, hanno veramente un bellissimo repertorio per il karaoke con gli artisti lì presenti in carne ed ossa. La canzone di Dua Lipa e Callum Turner, molto probabilmente, visto che sono stati avvistati spesso per le strade di Londra a cantarla a squarciagola, è

0: sorpresa ci sono anche loro, eh. No, insieme i fratelli no, o l'uno o l'altro. Se no il matrimonio va a scatafascio. Non si possono invitare insieme nonostante la reunion. Bellissima però questa canzone, devo dire, piace tanto anche a me. E allora abbiamo un vocale di una matta del matinè che ci dice qual è la canzone sua e di suo marito, del suo partner, del suo compagno. Sentiamo.
1: Ciao Vivi. Ciao. Buona giornata intanto.
0: Grazie.
1: Io, la nostra canzone è quella di Adriano Celentano, che quest'anno saranno 24 anni.
0: Sì.
1: Ed è quella di Io non so parlare d'amore. Io non so
0: parlare d'amore. Classicone. L'emozione non ha voce. Che è il vero titolo poi, L'emozione non ha voce, giusto? Sì, beh. E mi manca un po' il respiro. Vai, guardatevi negli occhi. Se ci sei, c'è troppa luce. Ma come sposate?

Celentano, vai. E poi c'è un matto del mattinè che ci scrive: noi siamo Michele e Valentina, la nostra canzone è quella di Lady Gaga, Hold My Hand.

nuovo Top Gun, cioè di quello successivo a quello che conosciamo noi. Bellissima, continuate se vi va, dai che oggi ve le mettiamo, oggi siamo un po' romantici e allora abbiamo così deciso di mettere un pezzetto della vostra canzone, quella che ancora vi fa battere il cuore quando guardate il vostro partner, oppure magari state litigando e vi fa fare pace. 333-2688-688, ormai comunque io la so cantare di Lady Gaga, se volete vengo io.

0: Giorgia su Radio Company. Superstar, è parata proprio di superstar a Palermo questo weekend per il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner. E allora vi ho svelato quella che a quanto pare è la loro canzone del cuore, la loro canzone d'amore, che è Don't Look Back in Anger degli Oasis. La vostra, quella che vi fa fare pace quando litigate, quella che vi fa ancora avere le farfalle nello stomaco quando la sentite, qual è? Sentiamo a voi.
1: Frozen di Madonna.
0: Ah, vedi?
1: Assolutamente la nostra canzone. È uscita l'anno che ci siamo conosciuti ed è stata la canzone del nostro, della nostra unione civile.
0: Eccola.

0: Lei con i tatuaggi all'ennè sulle mani, ma chi se lo dimentica, anche il video di questa canzone bellissima. Sentiamone un'altra. Matti, vi state scatenando per quanto riguarda le vostre canzoni. La canzone, quella che è proprio la colonna sonora vostra e del vostro partner, sentiamola.
1: Non ti sopporto più, davvero.
0: Ah, ok.
1: Dovevo dire no all'altare.
0: Zucchero.
2: Non ti sopporto più, davvero.
0: Non romanticissima. Però devo dire che quando si litiga, cioè se poi uno mi mette questa, cioè il mio compagno mi mette questa canzone, mi fa anche ridere. Quindi alla fine dice vabbè, quanto sei scemo. E lo perdoni, perché dire non ti sopporto più è un conto, urlarlo. Metterlo in musica è tutta un'altra storia, no? È molto più divertente, secondo me. Ci sta, può funzionare. Allora Anna Maria ci scrive: ciao Vivi, nel lontano 2016, vabbè dai, 10 anni fa, lontano ma non lontanissimo, ci sposammo noi e la canzone che mise il DJ alla fine del sì in comune fu Col trattore in tangenziale

0: Flessibilità concessa dalla Commissione Europea all'Italia in tema di spese per il caro energia, a patto che non vengano impiegate per bonus e tagli alle accise. Per il governo dunque un margine di spesa da 14 miliardi in 3 anni, fuori dai vincoli del patto di stabilità, ma con obbligo di spesa per fonti rinnovabili. Il governo, con la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti, plaude alla decisione di Bruxelles. Critiche le opposizioni, sconfessata l'inattività del governo per gli investimenti green. Il Medio Oriente, ancora bombe israeliane su Gaza che causano 9 morti, tra cui 4 bambini. E poi bombe sul Libano, 48 morti in 24 ore, ma ai colloqui di Washington, Israele e Libano si accordano per un cessate il fuoco, purché il governo di Beirut impedisca a Hezbollah l'accesso alla zona cuscinetto. Sull'altro fronte, l'Iran rivendica di aver colpito una nave USA, ma l'esercito americano smentisce. Trump continua a dirsi ottimista su un accordo imminente con Teheran e si augura di incontrare la guida suprema Khamenei. È tutto da Nicola De Muro.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.

0: prima che dobbiamo restituirli. Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
1: Crema di caponata o salsa di fichi?
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché scegliere?

0: Vivila con Cisalfa.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik.
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Company Disc.

0: Karol G e Manu Chao, viajando por el mundo.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: cuore di tanti, di tante coppie. Tra le più gettonate, tra le più blasonate. Dai, sentiamone un'altra che ne abbiamo tantissime.
1: Ciao. La nostra canzone, che tra l'altro quest'anno festeggiamo anche 20 anni di matrimonio.
0: Ammazza, ma tutti
1: è
0: così.
1: Vivo per lei.

Harry che ci stanno mandando delle canzoni veramente incredibili. Eravamo discotecari, ci dice Deborah, infatti la nostra canzone è Super di Alba e Gigi Doug. Oh!

0: featuring 54 Ultra con Talk to You su Radio Company. Tantissimi messaggi per quanto riguarda le vostre canzoni d'amore, la vostra canzone del cuore. Sentiamo l'ultima.
1: Ciao,
0: dai,
1: Company. Ciao. La nostra canzone che ci ricorda il nostro matrimonio, sì, dopo 10 anni ancora, è la Baba Yetu, che sarebbe il padre nostro in Swahili.
0: Ah,
1: bellissima.
0: Bello. Papa Nero, dopo Miss Italia, no, non è quella. Vabbè, questa comunque particolare, giusto in Africa la potete sentire, perché in Italia non credo che la passiamo da nessuna parte. Pure la preghiera, vedi? Vabbè, allora Amina, che in Swahili significa Amen. Rimanete con noi, con questa

0: Roma Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.
1: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
2: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
1: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
2: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
1: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
2: e su bissolocasa.com.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.

Radio Beautiful Monster su Radio Company. Dai, la nostra seconda ora insieme in questo giovedì 4 giugno 2026, che per noi è la vigilia del weekend. Matti del mattinè, dai, vi abbiamo accontentato oggi, vi abbiamo sbloccato dei ricordi, in particolare il giorno più bello oppure il momento in cui vi siete innamorati, perché la vostra canzone sicuramente ha dentro un sacco di cose belle, un sacco di ricordi. Adesso vorrei invece farvi indovinare qual è, secondo una recente classifica, la città italiana più stressante. Hanno preso in considerazione città di tutto il mondo, ma nella top 10 ce n'è anche una italiana. Qual è secondo voi e perché? Se ce lo volete dire, se provate a indovinare, ci mandate un messaggio o un vocale al 333-2688-688. Poi io vi ricordo che giocheremo anche più tardi, quindi rimanete con noi fino alla

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanutta, una casa da vivere.

Radio, questa è la nostra canzone, questa è la mia canzone. Radio Company, io sono Viviana, ciao a tutti. Allora, la classifica delle 10 città più stressanti del mondo. Avete provato a indovinare alcuni di voi? C'è chi scrive città italiana, Venezia, città mondiale, il Cairo. Invece no, pensa, beh, Venezia meravigliosa, però un po' stressante, intanto non so come sia possibile che ci sia qualcuno sovrappeso a Venezia. Secondo me non c'è, non esiste, perché per quanto cammini te smaltisci per forza. È stressante parecchio, così come Roma. Infatti c'è chi scrive: secondo me Roma, per il traffico intenso, i turisti la trovano molto caotica e un po' sporca. Purtroppo devo dire che è vero, ma non c'è neanche Roma in questa classifica. Allora, la più stressante, a quanto pare, insomma, nel mondo, è, indovinate un po', Las Vegas. Eh sì, è risultata la città più stressante, con un punteggio di 95 su 100. Vabbè, perché ci si diverte, è la città del peccato, degli eccessi, però tutto questo a un certo punto può anche risultare stressante, soprattutto per chi va lì magari per qualche giorno, o anche per chi ci vive e non è interessato a tutto questo. Immaginate il caos, le luci, H24. Seguono San Francisco e New York. Per quanto riguarda la città europea, quarto posto, la più stressante è Londra. Ci sono anche Zurigo, San Diego, Portland e Parigi, ma città italiana unica nella top 10 è Milano. Vabbè, dai, ce lo potevamo aspettare, perché si sa, si lavora, si fattura, si va di fretta e poi comunque c'è traffico e poi comunque le persone devono correre anche quando fanno l'aperitivo. C'è un timing, c'è proprio, deve essere tutto super schedulato, capito? Non hai un momento di guarda, ora non faccio niente. A Roma questo succede, se succede, a Milano un po' meno. Vorrei sapere però da voi matti del mattino, qual è la cosa che vi stressa di più in assoluto quando andate in una grande città? Magari il traffico? Sicuramente, però potrebbe essere non proprio al primo posto. Magari vi dà più fastidio il rumore continuo, i clacson, i lavori ovunque, cantieri, le sirene, la folla, oppure il costo della vita, perché pure quello incide, gli affitti stellari, il parcheggio che non si trova e i trasporti che sono un casino, l'autobus che non passa mai, la folla, ecco, una cosa che a me per esempio dà fastidio è la folla quando la coda, cioè dover stare lì ore ad aspettare. E questi sono i rumori che senti. Devo dire che io, da quando mi sono trasferita al nord, delle volte in mezzo al traffico, cioè, un po' mi manca, perché quanto siete silenziosi, cioè, rispetto a città come Roma, Napoli, Palermo, veramente bravissimi da questo punto di vista. La cosa che vi stressa di più in assoluto delle grandi città, con un messaggio o un vocale al 333-2688-688. Eccola, sirena. Vabbè.

0: Ho letto un titolo del giornale, ragazzi, mi è venuto proprio da cantarla su questa canzone. Quando leggo certe notizie proprio rimango basita. Va bene, noi siamo i matti del matinè, appunto, su Radio Company, come sempre fino alle 11, e abbiamo un matto del matinè che ci dice qual è per lui la città più stressante e perché, cioè cos'è la cosa che lo stressa di più quando vai in una grande città, più che altro.
1: Ciao Company. Ciao. La cosa che mi stressa di più quando vado in una città, sì, è l'odore. L'odore di smog, l'odore di proprio pesante, piuttosto che l'odore di letame delle campagne, che preferisco mille volte, proprio quell'odore di smog. Non riesco a sopportarlo.
0: Lo capisco, per chi non è abituato, poi veramente è tremendo. Sì, molto meglio quello che hai detto tu. Più naturel, sicuramente. Oddio, certe volte quando sei anche in autostrada, magari passi vicino alle fabbriche, vicino a delle campagne, senti davvero certi odori, certi olezzi che devi proprio tapparti dentro la macchina e anche tapparti il naso. Va bene, ragazzi, tra poco, Matti del Mattino, abbiamo un super regalo per voi. Rimanete qui.

0: intimo delicato, seta sulla pelle, e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
4: E per la pulizia delle facciate?
3: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
5: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
3: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché?

0: Vivila con Cisalfa.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: sera la novità su Radio Company, la risposta è boh, non lo sappiamo. Da queste parti voi cosa fate? Se volete ce lo dite, ma in questo momento ci state anche dicendo qual è per voi la città italiana più stressante. Sentiamo un matto del mattinale.
1: Ciao Vivi.
0: Ciao.
1: Io ho trovato molto stressante, forse sembrerà strano, la città di Pisa.
0: Dai.
1: Perché ci sono un sacco di extracomunitari abusivi intorno ai monumenti,
0: abusivi,
1: dappertutto.
0: Okay.
1: E sempre uno attaccato all'altro, sempre lì che ti vogliono attaccare di braccialetti e fazzoletti e gli accendini e tutti i castighi vari.
0: Castighi. Che sono i castighi? Vabbè, qualunque aggeggio, probabilmente inutile. Non è l'unica città a Pisa, però te lo voglio dire, un po' dappertutto succede questa cosa. Vieni a Roma, le rose, mamma, era il momento delle rose, te le appioppavano in tutti i luoghi e in tutti i laghi, e sulla spiaggia poi, non ne parliamo, sarà un'estate rovente da questo punto di vista. Posso dirti che io ho trovato molto stressante, rimanendo in Toscana, Firenze. Raga, Firenze è un casino, vabbè che sono partita venerdì che c'era lo sciopero, quindi già è tanto che sono riuscita ad arrivare a destinazione, sono stata molto fortunata, però la trovo sempre un po' caotica, e io sono di Roma, è un po' disorganizzata. Noi invece siamo organizzatissimi per quanto riguarda quest'estate, abbiamo un regalo, sì, perché c'è il Milano Summer Festival che festeggia i suoi 20 anni proprio nel 2026. Dal 26 giugno al 18 luglio, grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Domenica 12 luglio, appuntamento con l'imperdibile spettacolo comico di Carlo e Giorgio. Biglietti disponibili su Ticket One. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Volete andarci gratis? Volete scroccarlo a noi? Potete farlo. Matti del Mattinè è il vostro momento per vincere due ingressi. Cosa dovete fare? Mandare un messaggio o un vocale scrivendo, urlando Carlo e Giorgio al 333 2688 688 da ora.

0: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanutta, una casa da vivere. What do-

0: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love su Radio Company. Amici, un'ora praticamente passata dei Pischelli. Tra poco, essendo giovedì, lo sapete quello che succede, perché giochiamo forse con uno dei must per quanto riguarda questo programma.
1: Sì, è il secondo dei must, dai.
0: Sì, sì, sì, diciamo che è uno di quei contenuti che portiamo molte volte anche in giro quando magari ci sono grandi eventi, vedi per esempio
1: la Peri Show, Sanremo,
0: ecco, quindi è una di quelle cose che funziona ed è anche uno di quei giochi che crea in voi la possibilità di sfondare la quarta parete. Ecco, questa è la maniera più fantastica in cui potevo dirlo.
1: Y, Z e la W.
0: E la W, amico mio, la sfondate tutta.
2: Radio Company Time.
1: Le 15 adesso.
3: Ci sono programmi seri, programmi impegnati e poi ci siamo noi.
4: E vabbè, ma che vuoi dire? Noi prendiamo un pezzo di notizia qui, un pezzo di argomento là e facciamo le cose da pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 10 della sera.

0: Francesco Gabbani, il nuovo singolo si chiama Summer Funk, come quasi ogni giovedì, in base a quando abbiamo delle idee. E oggi giochiamo al famoso giochetto frasi che puoi dire mentre...
1: Allora, frasi che potete dire sia a letto e sia mentre state montando un mobile.
0: Un mobile, qualsiasi mobile,
1: ok? Mm-hmm. Possono esserci tante frasi che in un certo senso avvengono in entrambi i contesti, vengono pronunciate in entrambi i contesti.
0: Provate a immaginare, tipo, secondo me abbiamo saltato un passaggio.
1: Ecco, è vero. Oppure non so perché, come mai mi avanza una vite?
0: Oppure un no! Ho sbagliato buco.
1: Dai, allora ragazzi, come al solito sapete che avete la possibilità di utilizzare la fantasia. Ovviamente cercate di non essere, di non cadere nella volgarità, perché
0: più
1: a quel punto ci piace
0: meglio.
1: Tanto il doppio senso, quello sì, però cerchiamo di non essere volgari, anzi più si avvicina e sicuramente più ci strappa un sorriso. Quindi 333-2688-688, messaggi scritti e messaggi vocali, frasi
0: che puoi dire sia mentre fai l'amore che mentre stai montando un mobile.

0: Time to Groove su Radio Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Oggi è giovedì, giovedì 4 di giugno, e quindi frasi che potete dire sia a letto e sia mentre state montando un mobile.
1: Ah.
0: Un mobile fatto di legno, un mobile fatto di metallo. È di metallo.
1: È di metallo.
0: Insomma, qualsiasi cosa. Mi raccomando, quelle frasi che possono stare bene in entrambi i contesti.
1: Salutiamo quella birbante di Elisa che dice: mancano due dita.
0: Brava Elisa comunque, si è ingegnosa. Poi abbiamo qualcun altro che dice, Ale Pup, che dice: adesso ti appendo al muro.
1: Sì, è un mobile di quelli
0: mobile,
1: che appendi.
0: Sì, esatto.
1: Io vorrei uno di quelli da appendere al muro, così l'aspirapolvere passa sotto senza
0: problemi.
1: Sì,
0: diciamo che a me hanno sempre consigliato di non fissare però i mobili al muro. Per esempio,
1: per
0: che
1: me,
0: ne so, tipo gli armadi, ho detto lascia perdere, non fissarli. Molti consigliano
1: Perché se poi c'è il terremoto magnitudo 42 viene giù un mobile mentre stai dormendo e muori.
0: Vabbè, ho capito, non è che credo
1: ti cade il mobilone grande.
0: Forse quello è l'ultimo dei problemi. Va bene,
1: poi l'hai montato storto.
0: Aspetta,
1: oppure
0: è che
1: tutto...
0: io provo a immaginare.
1: Ci potrebbe essere questa. Ma è tutto storto.
0: Sì, infatti, è ok. Porca miseria, non va dentro. Questa è una frase che ripetiamo spesso, sì.
1: Con le viti, con le robe. Che poi ci sono quei piccoli tasselli di legno che fanno l'incastro.
0: Sì.
1: Che devi posizionare nel buco e poi devi
0: battere.
1: Devi darci dentro per.
0: Oppure. Oppure capita che lo incastro. Cioè, pensi di averlo. L'hai messo dentro. Pensi di averlo incastrato, ma poi in realtà.
1: Poi
0: in realtà non rimane incastrato e tipo non è fissato comunque.
1: Fai, diciamo, l'effetto proboscide di elefante contro il muro. Sai che non.
0: Dai, vabbè. Comunque, abbiamo ancora un po' di tempo. Poi. Ma dai, questo non possiamo.
1: Questo non possiamo leggerlo. Allora, si può leggere
0: Rick, non possiamo leggerlo.
1: Parafrasiamola. Allora,
0: io gli sto scrivendo: questo non possiamo leggerlo.
1: Allora, questa.
0: Questa
1: maledetta si è fatta spanare a forza di farsi trapanare. Capita quando effettivamente tu spani le viti, quando magari l'inserto non è giusto, perché sì, c'è l'inserto a stella, ma cambiano le stelle, cambiano le punte,
0: certo,
1: sono tutte diverse.
0: Sì, infatti lì dipende dal tipo di punta che hai.
1: Punta troppo grande su vite troppo piccola, spani.
0: Certo.
1: Al contrario,
0: ma tu
1: spegni.
0: non hai ma tu non hai mai svitato una vite a stella con un cacciavite
1: a taglio?
0: Sì, anche io. Quindi molte volte.
1: Domanda contraria. Hai mai svitato una vite a taglio con un cacciavite a stella?
0: No, mai fatto. No. Allora, 333-2688-688, ci avete preso gusto, noi fa piacere. Quindi messaggi scritti, ma anche vocali, perché potete utilizzare anche la voce. Frasi che potete dire sia a letto e sia mentre state montando un mobile dell'IKEA.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Energia 90. Energia 90.

0: sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari all'interno dei pischelli. Oggi si gioca con frasi che puoi dire mentre fai lavoro e mentre stai montando un mobile, che sia dell'IKEA o di qualsiasi costruttore.
1: Esatto, brava Sara che scrive: queste due parti non si incastrano in modo soddisfacente.
0: Ah,
1: mi piace, vedi, perché ogni tanto lo dice anche in maniera quasi...
0: Ogni tanto si ci vuole quasi, la vita giusta, la vita
1: medica,
0: giusta,
1: no?
0: Per il buco giusto.
1: Giusto, tutto giusto, amico
0: casino.
1: Mio. Poi,
0: senti qua.
2: Ma dai, tutto sto casino per metterlo dentro?
1: Beh sì, infatti molte volte è difficile. Bravo anche Ivan che scrive: per montare questo dobbiamo essere in tre. Ci sono alcuni mobili che sono grandi, e quindi bisogna, sì, cioè c'è bisogno di una mano in più ogni tanto, sì. Quindi ti capisco.
0: Aggiungi un posto a tavola, mi
1: verrebbe da dire. Che c'è un amico in più, infatti.
0: E per fare un albero ci vuole
1: un fiore.
0: Era un tavolo? Per fare un tavolo ci vuole il legno.
1: Per fare il tavolo ci vuole il legno.
0: Per fare il legno
1: ci vuole un albero.
0: Per fare l'albero ci vuole il seme. Vedi?
1: Tutto torna, bravo.
3: Una frase bella è: guarda che bel lavoro, soddisfatta o rimontata.
1: Bravo. Questa è molto, molto divertente.
0: Sottile.
1: Poi qualcun altro scrive, anzi una ragazza scrive: non sta su. Capita che magari pensi di averlo montato correttamente o comunque stai per e in realtà non
0: regge. Senti
1: questo rumore qua. Beh, nel nostro caso è questo.
4: Ci vedo proprio a pezzi, adesso ti monto.
1: Bene, va bene, ok. Luisa scrive: vedi, ho sbagliato misura. Capita anche questo.
0: È un problema.
1: È un problema nel senso. Dipende dai punti di vista se è un problema.
0: Sì,
1: ecco.
0: Senso.
1: Poi. Andiamo
5: da dove
1: avanti.
5: Comincio a montarti? Che non ho più le istruzioni.
0: Questo è difficile, sì. Effettivamente ogni tanto magari ci sono delle cose.
1: Ma io sempre
0: da dove partire.
1: Allora c'è chi ama le istruzioni, quindi ama le cose classiche. Poi ci sono quelle persone che invece usano la fantasia, no?
0: Contorsioni.
1: E quindi chi se ne frega delle istruzioni, qual è poi il problema? È sbagliare nel mentre.
0: Ah, no, quello è l'orecchio.
1: Infatti, poi Stefano scrive: se chiamavano un professionista con l'attrezzo giusto, veniva meglio.
0: Giustamente.
1: Mi viene in mente molto la scena di Tre uomini e una gamba, cioè con cos'era? 40.000 lire te lo facevo meglio io, una roba del genere.
0: Il
1: 30.000. 3.000. Con 3.000 lire. Così poche all'epoca per una gamba di legno.
0: La faceva meglio il falegname. Modo di dire. Poi Lucky dice: manca tanto? Perché ogni tanto ti perdi via, no? Passi il pomeriggio intero a montare cose.
1: Giusto. Vabbè. Poi Davide scrive: c'è qualcosa che non va, forse ho bisogno di una sega.
0: Di una sega? Va bene. Ci sta,
1: ci sta, raga.
0: Poi
1: ci sta tutta.
0: Ci sono diversi tipi di seghe, quindi.
1: No, vabbè, basta. Morta
0: ferro,
1: qua.
0: Metallo.
1: Va bene.
0: Che è
1: basta.
0: La stessa cosa, legno.
1: Certo. Vabbè,
0: circolare.
1: Dai. Ok.
0: Poi sbatti forte.
1: Certo, sbatti forte perché molte volte fa fatica che non entra una vite oppure non si incastra il mobile. Come va? Dai, 333-2688-688, messaggi scritti, messaggi vocali, frasi che potete dire sia a letto sia mentre state montando un mobile.

0: Avisi la sua Wake Me Up su Radio Company 1525. Stiamo montando un mobile, ma stiamo anche facendo l'amore, quindi siamo alla ricerca di una frase che vada bene per entrambi i contesti.
1: Allora Giovanna scrive: fai piano che i vicini ci sentono. Ah. Ok, beh, grande classico, soprattutto non montate i mobili nelle ore più tarde, no? Quindi fatelo di giorno.
0: Provate, almeno.
1: Provate perlomeno. Esatto.
2: Poi se la metti dentro l'altro buco è meglio.
0: Eh sì, perché magari insomma c'è un buco così.
1: Ragazzi,
0: un buco,
1: però abbiamo detto, abbiamo, scusa,
0: sull'incastro.
1: Ma anche tu che metti i vocali.
0: Ma allora, quando vai a montare, hai mai montato un mobile?
1: Certo, amico mio. Più di
0: ci
1: uno.
0: Ci sono dei buchi dove tu devi inserire la vite o il tassello dopo. Quindi prima inserisci in un buco, poi inserisci in un altro. Sennò
1: sì,
0: non si incastra.
1: Sì, certo.
0: Cose.
1: Però vabbè. Allora Nico scrive: tranquilla, amo, so farlo anche senza istruzioni. Beh, bravo, ottima capacità.
0: Poi ci abbiamo messo meno tempo di quanto indicato.
1: Forte.
0: Oppa là.
1: Là, esatto. Poi qualcun altro dice: martella più forte, va benissimo.
0: Molto bene.
1: Sì.
0: Nel montarlo ho sbagliato buco anche in questo caso, quindi tutti orbi là fuori, mi sembra di capire.
1: Sì, molto bello, ma è meglio nero.
0: Ti ricordi quanto ho riso in una delle prime puntate che abbiamo fatto insieme, quando un ascoltatore aveva i sanitari neri? Ti ricordi? E come fai ad avere il water nero?
1: No,
0: poi?
1: Vabbè, certo, comunque.
0: Passando questo. Non passa, oppure
1: no,
0: occhio il buco giusto, sempre siamo caduti lì, va bene.
1: Okay.
0: Tu ti stai sbagliando buco? E che cos'è? Scusami.
1: Sì, poi Giada che diceva: oddio, non credevo che questo mobile fosse così grande, perfetto.
0: Sì. Poi tienilo su, altrimenti non entra.
1: Dai, altri due colpetti, siamo a posto, tutto incastrato, ottimo.
0: Amore, quando hai finito lo prendi in mano sto coso?
1: Infatti, poi no, Giada di Verona scrive: chiuso nel pacco sembrava molto più grande. In genere diciamo che...
0: Scusa.
1: No, certo, magari uno ha delle aspettative,
0: sì,
1: si aspetta un grande mobile.
0: Parlando di mobile. Cioè,
1: sì.
0: Allora, se tu prendi il mobile, lo compatteranno per farlo stare in un pacco normale. Se compri un armadio di 3 metri, non ti arriva un mobile.
1: Certo, però magari le aspettative a volte ci tradiscono.
0: È l'effetto sorpresa.
1: No? Va bene, dai, comunque siete nella strada giusta. Avete ancora tempo? Potete andare avanti se volete.
0: Sì,
1: se vi va, ce n'è. No, è che vorrei chiuderla qui, non so perché.
0: Smettila.
1: Dai, 333-2688-688.
0: Frasi che puoi dire mentre fai l'amore e mentre stai montando un mobile dell'IKEA.

0: Alok con Khalid con Diving To Me su Company. 15:34, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Abbiamo ancora messaggi da leggere, ovvero frasi che possono stare bene sia a letto sia mentre montate un mobile dell'IKEA. Sentiamo.
1: Ciao Pischelli. Ciao. Allora, questo buco è troppo piccolo, non ci passo.
2: Questo buco è troppo piccolo, non ci passo.
0: Ti giuro, bravo. Insomma. Comunque tu hai Translate dentro la testa, cioè,
2: sono in modalità catty traduzione.
0: Allora, qualcuno dice, ma devo fare tutto io? Beh, anche qui no, perché qualcuno magari cioè, vuoi una mano mentre monti un mobile.
2: Fa da sé, fa per tre, ricorda.
0: Sì, non proprio, però va bene.
3: Avevamo detto che era di seconda mano, ma qua di mano ce ne sono passate parecchie.
0: Ben detto. Poi Mattia scrive: ecco perché costi così poco. Ok, grande, no, classico.
2: Sempre come prima, soddisfatta o rimontata.
0: Ok, va sempre bene. A proposito di soldi, qualcuno scrive: i soldi meglio spesi. Va bene, ok.
2: Costava così poco, non potrei aspettare, non ti potrei aspettare, diciamo, una gran qualità.
0: Infatti, poi Joe scrive: amore, prendiamo gli attrezzi o vai tu manualmente? Perché uno giustamente decide di avere l'avvitatore o il cacciavite normale.
2: Dentro con la mano.
0: Allora, è molto più semplice con l'avvitatore. Molte volte con il cacciavite ci metti fatica, no? È quello il problema.
2: Con il cacciavite hai tu controllo dell'avvitaggio.
0: Certo.
2: Capita molte volte con l'avvitatore.
0: Perdi il controllo.
2: No, metti un tiraggio incredibile. Spani poi.
0: Sì, spani, però molte volte magari avvita la vite anche molto velocemente. Cioè la vite dice, sì, però scusa, potevi avvitarmi con più calma, no? Finito, basta.
2: Va bene, 3332. 688 688, messaggi scritti e vocali, quindi frasi che puoi dire mentre fai l'amore, mentre stai montando un mobile.
4: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
5: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
6: Detergente bio, intimo, delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
9: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
10: Famila, con noi sei in famiglia.
11: Ecco la refurtiva McDonald's.
12: Che cosa abbiamo qui?
13: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
14: E ci sono anche i McFits irresistibili.
15: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Come back.

0: si chiama Cola, siete su Company 15.45, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, ultimo quarto d'ora fatto bene, fatto davvero come solo voi sapete fare.
1: Allora, frasi che puoi dire mentre fai l'amore che stanno bene anche mentre stai montando un mobile, c'è Ale da Pordenone che dico non riesco ad incastrare le gambe.
0: Beh,
1: in che senso?
0: Per i tavoli, no? Per i tavoli molte volte non riesci a sistemarle.
1: Che gesto hai fatto con la mano?
0: No, ho fatto il simbolo delle gambe. Poi Loris da Verona dice ah porca miseria, adesso ho sbagliato buco, che
1: quanti
0: faccio?
1: Quanti là fuori che sbagliano buco? Però,
0: capita, capita spesso, capita, capita.
1: Amore, non è così. Nell'altro verso.
0: Nell'altro verso, perché magari capita che montando qualcosa sbaglia a montare, che ne so, una lastra di legno, per esempio, la monti nell'altro verso.
1: Ne so, le cerniere messe al contrario, una porta che anziché aprirsi allora, dall'interno verso l'esterno, fa il contrario e non si apre.
0: Beh, a me è successo davvero montando una scrivania, dovevo montare praticamente una specie di rialzo, un mini soppalchino della scrivania, e avevo montato un pannello al contrario, ho dovuto smontare e rifarlo.
1: La scrivania ti ha detto, baby, la scrivania... è sotto sopra.
0: No. Vai piano Giovanni, male.
2: Piano Rocco.
0: Piano Rocco.
1: Luigi, porca brugola, finalmente ti ho montato.
0: E
1: montata.
0: Poi, Tatiana da Venezia scrive, sei sempre il solito che non vuole seguire le istruzioni. Ora ci tocca smontare e rifare tutto.
1: Beh, rifare tutto, rifamolo, va bene.
0: Rifamolo un paio di volte, dai, è bello montare e smontare, giusto. Beh, bravi
1: allarga
0: comunque.
1: Allarga le gambe, così si raddrizza.
0: Giusto, giusto, ecco. Bene, amici, avete ancora un po' di tempo, quindi 333-2688-688 e aspettiamo i vostri messaggi.

0: Buon vento, giovanotti Alfa, e con questo siamo arrivati alla fine, amici, per questa puntata di Brutti ma Simpatici. Ciao, fine, basta.
1: Ma torniamo domani per il nostro Dai che venerdì, esatto. Sempre tra le 16 e le 18.
0: Grazie a Stefano Ferrari.
1: Grazie a Pietro.
0: E ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Sono le 18. Ciao!
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
5: Che fretta c'era!
4: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
5: Sì, sere.
4: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
6: Spot. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Tu, sono parole importanti in una giornata come questa, in questo 4 di giugno 2026. Qual era il pezzo, scusami, David Guetta con Milky, Just the Way You Are? Sì, perché l'ha rifatta, ho usato questo pezzo qua. L'ha rifatta, sai che facciamo noi invece? Diamo il via, tutti in lista!
1: Ehi voi, ma siete in lista?
0: È tutta una serie.
1: Ma qui siamo tutti in lista! Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: Ci vengono a prendere, noi in realtà ci hanno mollato qui, anche in questo 4 di giugno 2026, siamo pronti, tutti in lista, tutto il gruppo di amici, amiche che si ritrova. Perché faccio ciao con la mano? Non lo so, perché voglio salutarli, voglio abbracciare, voglio dimostrare questo mio affetto anche dal punto di vista del, sai, la gestualità di noi italiani, e quindi c'è anche quella per tutti in lista insieme a me, Stefano Conte, insieme a Gianluca Pacini.
2: Ciao Cuoricino, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Pronti anche oggi a tenervi compagnia per due ore, dove abbiamo un argomento che arriverà veloce, rapido, indolore fra pochissimo, perché è il tempo di una canzone e vi chiameremo in causa con le vostre note vocali. Come sempre l'invito a essere sintetici nelle note vocali, abbassare il volume della radio in maniera che così quando vi mettiamo in onda proprio bello, professionale, oppure messaggio scritto se preferite. Salutiamo tutte le categorie, perché se no, se ne salutiamo una poi qualcun altro si sente escluso. Quindi oggi l'abbraccio è proprio generale, qualsiasi cosa voi stiate facendo, cioè proprio rivolto a tutti al 100%. Abbiamo Olivia Rodrigo con Drop Dead in arrivo.

Olivia Rodrigo, con cui abbiamo aperto stasera, tutti in lista, vi stiamo per chiamare in causa con note scritte e note vocali. Da dove partiamo? Perché noi partiamo sempre da uno spunto e oggi è successo qualcosa, insomma, che ci ha lasciato perplessi, perché i tedeschi di solito sono sempre attenti, puntuali. Stamattina all'aeroporto di Francoforte alle 12.45 un Boeing 787 Dreamliner della Lufthansa era fermo al gate, doveva partire per Los Angeles. A bordo per fortuna non c'era ancora passeggeri, c'erano solo membri dell'equipaggio e personale di terra. A un certo punto il carrello anteriore, quello sotto il muso dell'aereo, avete presente? Quello che di solito quando l'aereo si appoggia, ci sono prima quelli posteriori, no? Lato ale e lato fusoliere, e poi si appoggia con, ecco, quello davanti, quello sotto il muso dell'aereo, si è piegato su se stesso senza preavviso. Il muso praticamente del Dreamer si è abbassato fino a toccare il suolo. Le immagini fanno impressione, diversi dipendenti sono rimasti feriti. La cosa che fa ancora più impressione è questa: quell'aereo era stato consegnato dalla Lufthansa a febbraio, praticamente nuovo di fabbrica. Volo cancellato, indagini aperte, e a voi chiediamo: avete paura dell'aereo? Cioè, siete di quelli che temono l'aereo oppure non lo temono per niente? Cioè, è gente che, cioè, anche molto molto famosa, non riesce a volare perché ha paura di prendere proprio l'aereo, oppure si imbottisce di tranquillanti pur di prenderlo. E se sì, una notizia così ve la aumenta ancora di più o siete riusciti a darvi pace? Perché, insomma, diteci la vostra, partiamo da questa domanda. Cioè, temete o non temete il volo aereo? Sì, no? Perché poi vorrei aggiungere accanto se avete mai volato e se è andato sempre tutto liscio, o se ci sono state delle occasioni anche nei voli intercontinentali dove, diciamo, c'è qualcosa che vi ha messo ansia. Se pensate di essere gli unici a cui è capitato qualcosa, vi dico che anche a me è successo qualcosa di eccezionale, fuori da ogni possibile storia. Magari ve lo racconto oggi pomeriggio, però intanto partiamo da voi. 333 2688 688 The Black Eyed Peas con Shut Up.

0: E allora, oggi abbiamo chiesto: avete paura di volare, visto quello che è capitato a Francoforte? Sì, no. Vi è mai successo qualcosa di veramente particolare da raccontare? E se non avete paura, evidentemente siete come la nostra amica che ci ha mandato il messaggio velocissimo.
1: Ciao Radio Company, sono Arizona, ho 7 anni, ho fatto 50 voli in
0: 50
1: aereo.
0: Voli?
1: Non ho paura dell'aereo e da grande vorrei fare la pilota d'aereo. Ciao!
0: Arizona ha fatto già 50 voli? Sono più di 10 all'anno, secondo me. Per avere, perché o li ha incominciati a fare in tenera età, gliela raccontato i genitori, però 50 voli fra andata e ritorno. Già un bel numero, ragazzi, ha già un po' di chilometri di volo alle spalle. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco di nuovo insieme.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: capire, Madame Marrakesh, siete all'interno di Tutto in Lista. Da dove siamo partiti? Da questo caso, insomma, di questo Boeing 787 della Dreamliner della Lufthansa, che era fermo al gate e piano piano si è appoggiato sul muso perché il carrello non ha retto. La cosa pazzesca è che l'aereo era praticamente nuovo ed era fermo, cioè non c'era niente. Da lì vi abbiamo chiesto: voi avete paura di volare? Sì, no, vi è mai successo qualcosa quando avete volato? Ce lo raccontate oggi al 333 2688 688, oppure no, non è mai successo nulla di eclatante? Sentiamo.
1: Io per lavoro lo utilizzo spesso. Mm-hmm. Sì, a volte capita piccole cose. La più grave che mi è successa anni fa: atterraggio senza carrello su schiuma.
0: Porca miseria. Cioè, per chi non l'avesse capito, perché magari lui l'ha detto molto velocemente, lui ha detto che per motivi di lavoro vola spesso. Gli è capitato, capitano cosucce, fra le cosucce che ha citato, un atterraggio senza carrello con schiuma. Che non è la più bella, non credo sia la più bella esperienza che uno possa provare. Cioè, anche perché l'aereo deve atterrare a piatto, perché c'è il rischio che si spezzi, e poi su schiuma, cioè, non oso immaginare intanto che l'aereo si inclina perché le ali ovviamente non ti tengono su, ma non oso immaginare il casino che fa nel momento in cui tocca terra, cioè, perché sfondi la carta. Vabbè, una cosuccia, meno male che lo prende spesso per lavoro e vola ancora dopo questa cosa qua. Vola ancora. 333 2688 688 per i vostri messaggi. C'è Casango con Alejandro Garrido. Questo è un pezzo che sta funzionando alla grande, segnatelo Gianluca, si chiama Aie.

0: grido aie, ovviamente come avete capito musica etnica rifatta nella versione 2026, mentre per Tutti in Lista stiamo sentendo le vostre esperienze di volo. Come sono state? Tutto liscio? Tutto bene? Avete mai avuto problemi? E se sì, no, come è andato? Avete paura? Poi tornate a volare dopo quello che è successo? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Sono stata tanto in aereo e ho girato parecchio anche l'Europa.
0: Sì.
1: Sono stata fortunata, non mi è mai capitato nulla di
0: meno
1: particolare.
0: Male.
1: Se non una volta che sono andata a Cipro.
0: Sì.
1: Ho visto dietro la tendina, perché ero in prima fila, la sesta volta che l'aereo stava tentando di atterrare, ma okay, non riusciva perché c'era una nebbia all'aeroporto di Verona. Troppo fa, abbiamo tentato anche a Milano, alla fine siamo atterrati a Roma. E siccome il volo non era abilitato per quel tipo di aeroporto, non ci hanno neanche fatti scendere, e quindi ci hanno trattenuti all'interno dell'aereo e hanno fatto benzina e siamo ripartiti in quel di Milano. E finalmente al sesto tentativo sono riusciti ad atterrare.
0: E poi dice: vada come vada, secondo lei comunque l'aereo resta uno dei mezzi più sicuri che ci possano essere ancora adesso, perché dice: ti può capitare sì in aereo, ma ti può capitare anche se sei a casa. Grazie per la tua testimonianza. C'è Bizrap che vedo

voce così è che vedo. Cioè, perché uno dice, ah, ma la voce rock ha fatta apposta. No, no, ce l'ha proprio così. Anche quando ordina il prosciutto, mi dà 2 euro per mezzo di prosciutto. Questa voce. Va bene, buonasera. A proposito di voli aerei, avete paura, non avete paura di volare? Lo fate senza problemi? Vi fate sedare come un cavallo? Cosa fate? Insomma, c'è chi scrive: buonasera, io ho paura tremenda, preferisco treno macchina. Ho volato 2 volte, mai più, in entrambe turbolenze, beccate tutte lei, insomma, ste turbolenze. Quindi ovviamente quando succede 2 volte di seguito dici forse non è il caso, forse diciamo non apprezzano molto la mia presenza all'interno dell'aereo. C'è Timmy Impala con Genie e Boys Noise, Dracula.

0: qua, Tim Impala con Genie Boys Noise in questa serata dove stiamo parlando di paura dei voli o non paura dei voli, che poi è soggettiva, no? Uno la può avere, uno sa benissimo, è cosciente del fatto che insomma l'aereo è effettivamente uno dei mezzi più sicuri che ci possa essere, però visto quanto è accaduto a Francoforte uno dice però forse così sicuro non sempre è. Sentiamo chi c'è in lista con me.
1: Io ho volato una volta sola in vita mia, dunque ho fatto Ronchi dei Legionari Roma, 55 minuti di terrore, sono rimasta aggrappata al sedile tutto il tempo. Sono arrivata a Roma, avevo un mal di testa boia e ho detto mai più, ho detto al limite se devo proprio prendermi un aereo la prossima volta mi devono sedare proprio al massimo. Ciao Giuliana da Pordenone.
0: Ciao Giuliana. Allora, ho fatto Ronchi dei Legionari Roma, mi ha raccontato l'andata, presumo che al ritorno o si è fatta sedare e quindi si è fatta sparare un tranquillante prima della partenza, oppure, cosa molto più probabile, no, è tornata in treno. Ha fatto Roma-Pordenone in treno. Ha fatto un super di quelli super rapidi, però non è tornata con l'aereo perché è stato un tale stress quest'ora di volo che ha detto assolutamente no. Fra un attimo, altri messaggi, altre notizie, storie per Tutti in Lista, fra pochissimo.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito. SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché scegliere?

0: Vivila con Cisalfa.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Ah, e dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics.

0: pezzo che avete ascoltato all'interno di Tutti in Lista, mentre stanno arrivando un sacco di messaggi per amici che volano e che lo fanno anche per lavoro, che volano spessissimo e che non hanno nessuna paura, come quelli che invece si fanno come dei cavalli pur di volare in tranquillità. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao Stefano, sì, io volo, amo volare. Ho fatto viaggi anche molto lunghi di 13-14 ore filate. Non ho paura degli aerei, io sono convinta che l'aereo sia il mezzo più sicuro comunque al mondo. Ci sono mezzi molto più rischiosi, cioè io mi faccio 100 km al giorno per andare al lavoro in macchina, quindi credo che sia molto più rischioso prendere la macchina e andare in autostrada che prendere un aereo. Sì, mi sono capitati insomma dei piccoli problemini, ma legati a perturbazioni, sì, anche forti, quindi sull'A380 che è un bestione, abbiamo ballato parecchio al ritorno da un viaggio dall'Asia, però niente di eclatante, niente. Sinceramente, magari se mi capitasse davvero qualcosa di brutto, di pesante, magari non lo prenderei più, però per finora non mi è mai capitato. Ecco, buona serata.
0: Ti vedevo che toccavi ferro nel frattempo. Raffa,

0: lo abbiamo ritrovato in questo pomeriggio dove stiamo parlando di voli, perché insomma è successa questa cosa del Boeing 787 della Lufthansa. Era ferma al gate, cioè non era neanche partito, non aveva fatto nulla, doveva partire per Los Angeles, a bordo non c'erano ancora i passeggeri, si è accasciato su se stesso, il muso è andato giù come se fosse stanco. La cosa pazzesca è che l'aereo era uscito praticamente a febbraio dal cantiere, quindi evidentemente non era mai stato controllato questo carrello che ha deciso di non resistere, si è accasciato su se stesso. Da lì vi abbiamo chiesto: voi avete paura di volare? Sì, no, vi è mai capitato qualcosa di particolare oppure sempre voli tranquilli? Sentiamo per chi vola magari più distante, vai.
1: Niente di particolare, una volta andando in Messico, la seconda volta che ci sono andato, sì, abbiamo beccato l'uragano sul Golfo del Messico, deviato Nord America, scesi il centro dell'America, atterrati in Messico per fare cherosene e ridecollati e atterrati dopo 17 ore e mezza di volo. E poi una volta un volo interno negli Stati Uniti, Chicago, Miami, ha preso fuoco un motore ma sono riusciti a spegnerlo e siamo atterrati con gli altri tre, tutto ok. Ciao.
0: La devo dirti, tu l'hai presa molto tranquilla, a me è successa una cosa simile di rientro dalla costa dell'Egitto, invece che atterrare a Verona come doveva succedere, ci hanno fatto atterrare a Creta e ci hanno tenuto una giornata intera a Creta, però erano molto tranquilli sul fatto che l'aereo ne avesse due di motori e uno dei due era andato a fuoco. Cioè io poi ho capito che la gestione dell'aereo riesce lo stesso anche con un motore solo. Certo che trovarsi sul Mediterraneo e avere l'opportunità così di testare un atterraggio d'emergenza su Creta non era che lo volessi provare nella mia vita. Da lì diciamo che faccio un po' più di fatica, tento di dormire durante il volo, perché non è che ho rinunciato ai voli aerei, però tento di dormire. C'è Sombrer in arrivo.

0: nella nostra serata, nel nostro pomeriggio, dove ci state raccontando storie di viaggi, perché ci piace moltissimo, perché viaggi ci sono e ci sono stati. Poi c'è chi se li è goduti e chi se li è goduti un po' meno. Sentite un po' cos'è accaduto.
1: Allora, io ho fatto il mio primo volo a 16 anni per andare a fare una campestra da Venezia a Roma. E sono andato con un volo interno, non vi dico, è la paura che ho avuto, sta di fatto che un professore è dovuto rientrare con me in treno perché non volevo più saperne. Sta di fatto che mi sono sposato a distanza di anni e il viaggio di matrimonio è stato quello di andare alle Mauritius, quindi non vi lascio pensare cosa ho passato, tenendo in considerazione che durante il volo c'è stato anche un forte temporale.
0: Benissimo.
1: Bene, rientrato tutto molto bene e da quella volta non vi nascondo che ogni volta che salgo in aereo prima di partire mi addormento e mi sveglio all'arrivo. Una cosa secondo me fantastica, volare, perché in primis non è neanche il telefono che ti suona, quindi è il top veramente. Ciao, buona serata a tutti.
0: Sono i voli, diciamo, charter, che sono non comodissimi, perché quando hai le ginocchia come me, che siamo abbastanza alti, cioè arrivi alla fine del volo che non è che riesci a dormire perfettamente, a meno che tu non voli proprio super comodo, largo, ma se sei sui voli quelli economy, mettiamoli in questo modo, non è che tu abbia le ginocchia proprio comodissime per dormire. Quindi se fai poi voli lunghi, no, là c'è tutto lo spazio, sei bello disteso, quasi sdraiato, e quindi puoi dormire. È una delle tecniche che proprio

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner, Radio Company. I've got no-

0: Guardate se ce ne andiamo anche oggi, noi di Tutti in Lista, ma ritorniamo domani a partire dalle 18 fino alle 20, anzi non ce ne andiamo tutti e due perché Gianluca Pacini si ferma qua visto che sta per arrivare le cose da pezzi. Un saluto invece da parte mia, Stefano Conte, mi ritrovate alle 18, vi lascio con Igor Pezzi, ciao a tutti, a domani!
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 24 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
4: fare? Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: oh, sì.
4: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: Pischelli.

0: Alex Warren con Fever Dream ad aprire la puntata delle cose da pezzi di questa sera, però la puntata si apre sempre con la sigla.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Buonasera, buonasera a tutti, siamo partiti. Buonasera anche oggi con delle bellissime cose da dirvi. Ci sono delle storie commoventi, cose un po' più frivole, tipo cosa facciamo per andare a nanna, ma poi anche altre due ore. Cioè, abbiamo talmente tante notizie che io oggi ho denunciato i miei autori per stalking, capito? Male troppe, basta. Vabbè che sono in onda anche sabato mattina un po', sappiate che le riciclo, eh? Cioè veramente non si può andare avanti così, vi fate lavorare troppo. Buonasera, come state? Com'è? Com'è andata la giornata di oggi? Ditemelo, ormai sta volgendo al fine anche il giorno di oggi, ma però insomma c'è magari qualcuno che sta per ripartire, no? Qualcuno che sta adesso per andare al lavoro, per affrontare tutta la notte al lavoro, pensiamo, c'è proprio un esercito che lavora di notte. Buonasera, ben ritrovati con Igor Pezzi, Gianluca Pacini, siamo pronti anche per ascoltare il consiglio di questa sera. Il consiglio di questa sera non è a caso, riguarda i bambini e ce lo consiglia un certo Pablo Picasso, sentiamo lo sciamano.
2: Tutti i bambini sono degli artisti nati. Il difficile sta nel fatto di restarlo da grandi. Pablo Picasso.

0: con Deep Down su Radio Company. Buonasera ancora. Stasera ci ispiriamo a una notizia, o meglio a un fatto veramente accaduto ieri a Monfalcone, provincia di Gorizia, dove una festa di un bambino, una festa di compleanno di un bambino di 6 anni stava per trasformarsi in un qualcosa di triste, di un brutto ricordo. Però per fortuna, grazie a un animatore e non solo, è una storia a lieto fine. Quindi tra poco ve la diciamo, è una storia che fa anche riflettere, però ve la diremo tutta. Io ho provato a chiamare anche l'animatore, se poi sarà disponibile sarà con noi al telefono, però è una cosa molto ma molto bella. Però parleremo delle feste di compleanno dei bambini, come vengono organizzate, qual è la festa più bella dei bambini che avete magari ricevuto, fatto per i vostri figli, organizzato e quant'altro, quanto ogni tanto vi siete anche rotto le scatole, perché sai, quando vai alle feste con tantissimi bambini devi star lì ore e ore e ore, capito, a bere 2-3 birrette tra papà, no? O tra mamme, così. Insomma, ci sono tanti aneddoti attorno alle feste dei bambini. Tra poco però vi raccontiamo questa storia vera di Monfalcone. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... Poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
3: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
4: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
3: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
4: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
4: e su bissolocasa.com.

le piazze, sotto le stelle, decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone! Mixatone!

Young Blonde con Mad su Radio Company. Buonasera ancora. È ora una storia veramente successa, una storia che stava per trasformarsi in una storia triste. Stiamo parlando di una festa di compleanno di un bambino di 6 anni e poi a un certo punto invece c'è il lieto fine. Succede a Monfalcone, provincia di Gorizia. Il 2 di giugno viene organizzata la festa, tutto organizzato, tutto perfetto, arrivano le conferme di tutti i compagni di scuola di questo bambino, però a un certo punto arrivano le disdette, perché il 2 di giugno ovviamente c'è il ponte. Io dico, ma potevate pensarci prima? Morale della favola, tutto pronto, mamma, papà, famiglia, quant'altro, animazione pronta, però il bambino è solo. Solo due amichetti, quindi immaginatevi un bambino di 6 anni che non vede l'ora di fare la festa di compleanno e si trova praticamente da solo con due amichetti. Fondamentalmente sta per aprirsi una tragedia. A un certo punto l'animatore Ernesto Feletti, lo cito perché gli ho scritto prima e magari se è disponibile verrà anche al telefono, perché no, prende in mano la situazione e dice: no, la festa si farà, e comincia a scrivere sui suoi social quello che sta accadendo, su WhatsApp, su Facebook, eccetera. La voce si sparge in pochissimo tempo, è successo tutto in giornata, in pochissimo tempo, e comincia ad arrivare la gente al parco, in questo parco di Monfalcone. E quindi a un certo punto questa festa, che era praticamente diciamo senza nessuno, arrivano diverse persone che non si conoscono, e sul più bello arrivano addirittura i pompieri a fare un saluto a questo bambino, ovviamente diventando così gli eroi anche della giornata. L'eroe naturalmente è questo animatore che ha avuto questa iniziativa, che ha dato una lezione di vita un po' a tutti con un gesto di umanità insieme a tutti quelli che sono arrivati. Quindi io direi un applauso generale, bambino felicissimo, perché tra l'altro ha fatto nuove amicizie, taglio torta, festeggiamenti, e la festa si è conclusa con un bellissimo lieto fine. Documentate, perché vi ho appena raccontato una storia vera, non è un fake, ci mancherebbe. Quindi vedete che con un tocco di umanità, e l'umanità soprattutto esiste ancora, e basta poco a volte per far contente le persone. Tra pochissimo però parleremo dei centri estivi, perché adesso tutti sono organizzati qui i centri estivi. Dove mandate vostro figlio? Ma io vi chiederò che bambino eravate o che bambina eravate ai centri estivi quando eravate piccoli. Tremendi, timidissimi, eravate dei leader, eravate dei terremoti. Cominciate già a dirlo al 3332 688 688.

0: C'è Bolza con Magnetic su Radio Company. Le 20:30 della sera. Allora, noi abbiamo fatto una domanda ben precisa, caro Gianluca Vaccini, perché siamo partiti dalla storia di compleanno che stava per trasformarsi in una tragedia per un bambino di 6 anni e poi, grazie a un animatore, lieto fine. Nel senso è, c'è umanità. C'è ancora umanità, per fortuna. E da lì poi abbiamo fatto un salto nei centri estivi, perché ora quasi tutti si sono già organizzati per i centri estivi, no? Chi ha bambini, chiaramente. Ma quando eravamo piccoli, i vostri centri estivi com'erano e che leader eravate? Eravate dei leader, eravate timidissimi, eravate dei terremoti? Magari ditecelo al 3332 688 688. Elisabetta ci scrive dalla Carnia e ci ringrazia, anzi mi ringrazia per, posso leggerlo perché poi è autocelebrativo, però io non è. Leggo. Ma sì, lo leggo, un messaggio per me, lo leggo. Che bella scoperta sei a quest'ora della sera. Meraviglioso, grazie. Grazie per la tua educazione, professionalità e gentilezza. Vedi, Pacini, che io sono una persona gentile? Io te l'ho sempre detto che sono gentile. Vabbè, ma torniamo al messaggio. Centri estivi completamente assenti negli anni Ottanta, così mi sono goduta i boschi della Carnia per tutte le estati della mia infanzia. Grazie, boschi, per la vostra generosità e pazienza. Ma chi è cresciuto in natura è una grande persona, guarda, io te lo dico, meravigliosa. Poi portate i vostri figli in mezzo alla natura sempre. Quindi ditemi come eravate i centri estivi, dai, al 3332688688, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
5: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
8: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
7: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
9: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro, controllabile da remoto, a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

cosa fai questa sera? Siete su Company e state ascoltando Le cose da pezzi. Stiamo parlando dei centri estivi perché stanno finendo le scuole. Ormai la prossima settimana molti dei vostri figli saranno a casa e quindi ripartiranno i centri estivi ovunque. Ed ogni anno un po' succede la stessa cosa. Cioè i bambini sono felicissimi, alcuni non vedono l'ora di andarci, altri dopo 7 minuti vogliono tornare a casa. Perché diciamoci la verità, il centro estivo è un'esperienza che ci ha segnato tutto. Cioè tutti siamo stati segnati dai centri estivi, perché lì esce il vero carattere del bambino. E noi abbiamo così scelto 3 categorie, diciamo, di carattere. Quello da leader, il carattere da leader, cioè quello che organizzava le squadre come se fosse l'allenatore di Champions. Il carattere del timidissimo, che parlava solo con una persona per tutta l'estate. E poi c'era quello che aveva un carattere veramente da terremoto, una peste, quello che tornava a casa ogni sera con una nota diversa, insomma, un disastro. Allora, quindi voi, che tipo di bambino o bambina eravate al centro estivo? Leader, timido o terremoto? Ci sono dei messaggi che sono arrivati al 3332-688-688. Marco da Vicenza dice: io ero il bambino che organizzava le squadre e litigava con l'animatore se perdeva. Timidissima invece Elisa da Padova: ho fatto 3 settimane senza avere il coraggio di chiedere dov'era il bagno. Che sofferenza, però che bei ricordi. Io ero un terremoto, una volta ho lanciato una ciabatta in piscina e abbiamo bloccato le attività. Dennis, teppista secondo me, Dennis da Treviso è teppista già, cioè anche adesso da adulto. Ero quello che si innamorava ogni lunedì di un'animatrice diversa. Luca da Verona, pure il Latin Lover. E allora, che tipo di bambino eravate ai centri estivi? Ditelo al 3332 688 688.

0: Runway su Company, le cose da pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini. Io ero quello che si innamorava ogni lunedì di animatrice, l'abbiamo letto prima in messaggio, scusate. Io ero quello strategico, partecipavo solo ai giochi con premi e merende. Fabio da Udine, vi stiamo chiedendo che tipo di bambino eravate ai centri estivi quando eravate piccoli, e se vi ricordate ancora. Oppure come, anche come avete passato le vostre estati. Elisabetta prima ci ha scritto che lei le passava in mezzo ai boschi, che è una cosa meravigliosa. Però andiamo avanti. Timidissimo, ero un ragazzo timidissimo all'inizio, poi l'ultimo giorno piangevo perché non volevo più tornare a casa. Andrea dalla provincia di Belluno. Io ero il bambino che spariva durante le gite perché seguivo le lucertole. Thomas da Schio. Infine Giulia dalla provincia di Venezia. Ero quella che ai balli di gruppo faceva finta di avere sete pur di non ballare. Furbetta, furbetta. Ci fermiamo un attimo, torneremo tra pochissimo con un grande successo dal passato.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: arrivati al termine del nostro appuntamento di stasera, giovedì, a chiudere This is the Life. La voce era quella di Amy McDonald. Siamo arrivati quindi al momento dei saluti per quanto riguarda Company Yesterday, quindi grazie intanto a Gianluca Pacini che si è occupato della regia, grazie soprattutto a voi per essere stati con me qui su Radio Company. Da Fabio De Magistris è tutto, l'appuntamento è per domenica, vi aspetto, sarò qui con voi a partire dalle 19:15 con Company Maximum. Company Yesterday.
1: Don't stop the party.
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
3: Che fretta c'era, maledetta.
2: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sì, sere.
2: Fai il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
0: Company Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita a padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.